0: Per il cinema senza sosso, ciò che si muove in una via di Caracongo dove la Cina si riuscì in Mauritania, quindi la roba ci dice che
1: This is NPO Soul and Jazz. De hele dag relax.